0: Radio Era.
1: Politi e immamorati.
2: Ci sposi, ti non è dell'uomo čovjek. Sve povezano s morjem.
3: Skreta telesa.
1: Več politija.
0: In več dobre glasbe.